long sendra lingge khongki tu chu na li na khuimi nam lingge gi ni lam tho phi be song che di na se bal hak chri la than do chla ge da na be chhep se chang song la sia de ji la sam li na lingge la chhi chu se be song che kha thang mo di na chem chri ni jo ga la ge da na be kin chhi se be song che di la ki se lingge ne song che

0: 那都是跟着这些小妹的这里啊用这三个去给我的电话那个别给卡巴上的药剂三八九零九九五三九零了记得怎么能说什么说的了那能给他写上的两家送的那现在给给我写了孙姐你那谁不可能说了那是了药剂三八九零九九五三九零了
1: 嗯,既然是先啊,这顿送结果了,我姑姑啊,送过来了。那我觉得你了。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你先。那你